0: Attenzione, la mica se non mi piace di più.
1: La nueva amor 103.1. Solo música romántica.